0: andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere una non so, un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa, non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
1: Ahimè, purtroppo è vero.
0: Ecco.
1: Io francamente difficilmente regalo soldi. Molti anni fa, vabbè, lo dico, quando sono mancati i miei genitori, mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione, a mio avviso, di un certo genere, di una persona di cui mi fido ciecamente, gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè, sì, è una signora. E da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado sulla wishlist e mando la roba di Amazon. E io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi è neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano e poi col tempo avevamo ragione.
0: Ma allora guarda, per quanto riguarda quella questione, la chiameremo CS e così. Per quanto riguarda quella questione, devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva,
1: vero,
0: faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, insomma, dei bancali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
1: parziale, sì,
0: che non puoi prendere in giro le persone, mai, perché le persone, cioè ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione. E la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate, ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa.
1: Perché lo fanno? Perché dicono tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve. Anni fa, ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bar e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto. Attenzione.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bar & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets, restate con noi.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company. Zita, zita.

Rieccoci, Radio Wow ti porta a Parigi a visitare le cimitero du Chien et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero du Chien è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali, come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali se vi capitasse di visitare Parigi.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD. E gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento, o in un appartamento elegante a Parigi, o in una casa a vista oceano in California, non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice: una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro: i padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto: io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite a rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti?

0: Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili felini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura.
1: You used to call me on my. You used to.

0: così gli rimangi il cane, la bambina e la strada verso casa. Il cane e la bambina li abbiamo visti oggi alla presentazione di Bomo. La strada verso casa è una strada lunga ma felice, ci raccontavi.
1: È una strada lunga, faticosa e felice.
0: Quando uno arriva a casa è molto felice, ma non è esattamente quello che uno si è immaginato per tutta la vita.
1: Assolutamente no, perché la strada, il percorso della nostra vita è fatto spesso di tuoni e temporali, ma anche di luce. Ovviamente poi quando si arriva verso il finale uno poi vede i colori, ma per vedere i colori devi attraversare le tempeste.
0: Ci parlavi di Camilla, la tua cagnolina che hai avuto quando eri più giovane, dicevi tu come sei, vabbè, lasciamo stare. Io ho avuto una gatta che mi ha accompagnato in un lungo viaggio che si chiamava Camilla,
1: no, veramente.
0: Diverso, bianca e nera, stupenda.
1: Bianca e nera,
0: era
1: Camilla. Che Camilla era bianca e nera.
0: Siamo un po' criticati perché trattiamo i cani come bambini, in realtà li prendiamo da bambini, poi loro diventano i nostri fratelli, le nostre sorelle, certo, la nostra mamma, perché ci stiamo tanti anni insieme.
1: Ma anche noi siamo i genitori dei nostri genitori, quando diventiamo grandi, cioè secondo me se non hai un animale non puoi dire questo. Cioè, come se non hai un figlio non puoi dire certe cose, come se non provi dei lutti, piuttosto che non si può. La vita mi ha insegnato che se non vivi quella cosa puoi empaticamente immaginare, ma non sai realmente che cosa significa. Perciò non è questione di trattare i cani come animali, a parte che non sempre nel Medioevo, purtroppo in alcuni posti ancora, perché i cani sono trattati purtroppo, e non solo i cani, gli animali in questa maniera, ma siamo in un'epoca in cui l'animale adesso grazie a Dio vola con noi. Cioè ci sono state anche delle evoluzioni difficili con loro, ma loro sono parte della famiglia, punto. L'animale è famiglia.
0: Quanto tempo hai aspettato prima di prendere il tuo nuovo basso?
1: Pochissimo. Io sono... Non riuscivo...
0: Hai avuto un animo inquieto.
1: Non riuscivo a passare altro tempo senza quell'amore da ricevere e senza quell'amore da dare. Non giudico chi non vuole più prendere un animale dopo una perdita, o cioè, però anche questa cosa quando mi dicono vabbè, ma prendi un altro animale, stai andando a sostituire.
0: No.
1: Nessuno sostituisce nessuno, nessun amore si può sostituire, cioè semplicemente io avevo necessità di quell'amore. Perciò lui è arrivato pochi mesi dopo la perdita di Camilla.
0: Hai detto quello che speravo che tu dicessi, perché è sempre un argomento molto combattuto. Io stesso, come ti dicevo prima, ho aspettato parecchio prima di prendere un altro gatto, ma tanto l'altro gatto è sempre con me.
1: Camilla dorme accanto a me e si è già fatta poverina con trasloqui.
0: Ho sentito che hai chiamato tua figlia Futura, perché speri di darle un futuro incredibile, di essere completamente diversa da te, che sei così affezionata ai tuoi ricordi.
1: No, io l'ho chiamata Futura, vabbè, per Lucio Dalla, per la canzone di Lucio Dalla, che è
0: una femmina, si chiamerà
1: Futura. Che è un inno alla speranza, nel nostro futuro, già ai tempi, così contemporanea, la trovo costantemente contemporanea come canzone. E ricordo che quando è nata Futura era iniziata la guerra in Ucraina, perciò era tutto incredibile, no? Quella canzone mi risuonava così forte, ho pianto molto. Io spero che invece lei possa vivere i ricordi, aggrapparsi ai ricordi e possa rallentarsi per a volte, a rallentare per a volte immergersi nei ricordi. Perché nel bene e nel male fanno essere chi siamo,
0: questo è assolutamente vero. Quindi state che sia una brava mamma a creare dei miei ricordi.
1: Mi impegno molto, faccio il possibile nelle mie possibilità.
0: E per questo che hai preso Renato.
1: Certo, suo fratello. Poverino Renato, però.
0: Il cane, la bambina, la strada verso casa, concludiamo veloce. Che cosa troviamo alla fine di questo libro e qual è l'augurio che fai a chi lo legge?
1: Allora, troviamo la pace, se possiamo dire così, e l'augurio è che chiunque lo leggerà possa trovarsi in questo cammino e che possa essere un modo per riflettere, piangere, ma anche poi sorridere e dire però. Sto bene, sono felice, ho tutto quello che ho, guardarsi indietro e dire che strada, però arrivare alla serenità.
0: Che strada, che bello, grazie.
1: Grazie a te.
2: Le più belle interviste di Radio Bau ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica alle 18.

Ben ritrovati su Radio Bayern Company. Oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino ha un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di aprile. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Arieti, con Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno nel segno. È il passaggio di Venere in Gemelli e Plutone in Acquario. Gli animali Ariete saranno a dir poco energizzati nel mese di aprile. Perfetto per festeggiare il vostro compleanno. I frizzanti pet del primo segno saranno come l'albero indicato a rappresentarvi, la quercia, da sempre considerata il re degli alberi, sinonimo di stabilità, prosperità e dignità. Tanti auguri, spiritosi Arieti celesti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Ben ritrovati, Radio Bau in Company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
2: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
1: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
2: Esatto.
1: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
2: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
1: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone proprio schiscio, si dice da noi.
2: Quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine,
1: sono
2: insignificanti. Sì, perché se tu pensi in natura veramente il maschio è bellissimo. Invece la femmina è sempre un po' più, no?
1: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
2: Sì.
1: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti. Questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
2: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
1: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini. Ma non deve essere facile un pavone. Perché quando ero bimbo, in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa, ma la nostra era una palazzina.

0: un film di Dario Argento, adesso mi sfugge quale, L'uccello dalle piume di cristallo.
1: L'uccello dalle piume di cristallo.
0: E uguale, giuro, terrore vero, mia sorella.
1: Tra l'altro uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
0: Mia sorella che è un po' più grande di me dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
1: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
0: Sì, è vero.
1: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
0: No, Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco ha un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
1: Sono belli grossi.
0: Quindi tu la coda niente?
1: No. Esatto, io sono femmina.
0: Sei femmina,
1: sai,
0: niente coda.
1: Quindi c'è, ho quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così
0: vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bout. Restate con noi. I Love Animals.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bout Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione, è più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.
0: Music and Pets ti aspetta.

Rieccoci su Radio Brian Company, ben ritrovati. In un angolo di Sperlonga, poco vicino alla Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi!

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD di essere stato in nostra compagnia e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: oggi vi ho portati in questa magnifica location alla Camilla ed è un piacere presentarvi Andrea Luppi. Ciao Andrea, ciao. Prima di tutto, tu sei un fisioterapista, osteopata e hai ampliato la tua professione dagli esseri umani agli animali, immagino perché tu li ami.
1: Sì, sicuramente, io ho un trascorso in facoltà, per percorsi non terminati in questo ambito, e poi la mia passione che non si è sviluppata in quel settore, si è sviluppata in questo settore, che in realtà è sempre stata una passione fin da piccolo.
0: Quindi hai pensato di fondare una vera e propria scuola di osteopatia rivolta verso gli animali ed è nata ISAO.
1: Sì, è nata perché dopo 30 anni di lavoro di osteopatia umana mi sembrava giusto e logico anche cercare di trasformare questa esperienza nella possibilità, diciamo, di poter formare delle persone che potessero interfacciarsi con gli animali in questo ambito.
0: Fantastico, formare delle persone, perché questa è una vera e propria scuola, come vi ho detto, e c'è, non è un corso di 2 ore online, è una scuola che è fatta di quanti anni, quante ore di lavoro.
1: Allora, la scuola è composta in 3 o 4 anni a seconda della formazione di base della persona che si iscrive, però a questi 3 o 4 anni si aggiungono lezioni supplettive che vengono fatte in DAD, in serata, quindi in realtà il percorso è veramente molto molto ampio e ha una base di 1500 ore.
0: No, stiamo parlando di, come posso dire, di qualcosa di serio, l'osteopatia non è una sciocchezza, insomma, diciamoci la verità.
1: Il percorso serio si crea quando c'è una componente di docenza veterinaria, quindi istituzionalizzata, che forma i ragazzi, alla quale si aggiunge poi in realtà l'esperienza manuale di osteopati che lavorano con me da 30 anni, e la coniugazione tra questi due mondi permette di formare l'osteopata, in questo caso animale.
0: Andrea, la domanda può essere sciocca, ma insomma noi ci rendiamo conto dell'importanza di un osteopata quando ne abbiamo bisogno noi, che ci facciamo male, e avvicinandosi agli animali, come posso dire, dove ci accorgiamo, quando ci accorgiamo che il nostro animale da compagnia, cavallo, gatto, cane, ha bisogno di un osteopata?
1: Ma io per sempre consiglio di portare l'animale dal veterinario per avere l'opinione clinica sul cane.
0: Assolutamente.
1: Quando il veterinario ha sviscerato il problema, che potrebbe anche non essere clinico, organico, ma potrebbe essere funzionale, a quel punto deve essere, può essere, diciamo, avvicinato dall'osteopata in seconda battuta.
0: Dopo questa scuola, una persona che ha frequentato questa scuola, qual è la sua aspettativa professionale? Che cosa può fare? È una domanda un po' provocativa, no? Perché ho impiegato tutto questo mio tempo per passione degli animali, immagino. Dopo che cosa posso fare? Dopo chi posso aiutare?
1: Beh, allora, noi facciamo parte delle professioni non regolamentate, perché sappiamo che anche l'umana non è ancora stata partorita completamente e sono 40 anni che ci siamo dietro. Nell'animale il percorso sarà più o meno lo stesso, quindi quello che noi possiamo fare è lavorare in libera professione presso i centri cinofili, presso i centri equestri, presso le strutture, quando i veterinari ovviamente ne richiedano, presso i centri cinofili, presso le strutture, quando i veterinari ovviamente ne richiedano.

0: nel corso degli anni futuri, come è successo con l'osteopatia umana.
1: Concludendo, Andrea, questo è stato l'apice dei tuoi sogni o ne hai ancora uno nel cassetto messo lì che aspetti?
0: No, questo è un inizio secondo me, perché in realtà io ho anche qualche altro progetto che sto cercando di portare avanti con i colleghi che lavorano qua con me, qualche progettino anche con qualche docente che è nuovo, dovrei fare qualche studietto interessante. E credo, insomma, spero nell'anno 21, una volta che la scuola ha messo bene le basi come quest'anno, di potermi dedicare un po' di più anche a quei progetti che sono tenuti lì e non
1: certo.
0: Riesco ancora a sviluppare.
1: Quindi questo vuol dire che gli animali sono dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Proprio tu hai siglato questa cosa portando il tuo lavoro umano, ampliandolo agli animali.
0: Sì, la realtà è che quello che ho cercato di fare quest'anno è di creare un programma e un progetto totalmente innovativo e scientifico, che è un progetto però di umana, e l'ho adattato sostanzialmente agli animali con i medici. Adesso questo progetto scientifico sta prendendo forma e quindi il programma che abbiamo noi non è un programma classico di osteopatia, è un programma totalmente diverso e credo che rispetti un po' i cambiamenti che la medicina sta avendo in questi ultimi tempi.
1: Istituto ISAO è una scuola di osteopatia applicata agli animali. Andrea, è un progetto grande, ci stavi raccontando, molte ore di impegno, molti giorni di impegno, forse anche qualcuno a cui non siamo molto abituati, ma questo progetto si sta espandendo fortunatamente.
0: Sì. Il progetto si espande perché in realtà noi spesso siamo molto esterofili, noi guardiamo sempre all'estero come se fosse una casa incredibile, dimenticandoci che siamo italiani però.
1: Di quanto siamo bravi noi.
0: Allora, la questione di fondo è che adesso che il progetto di base è stato strutturato bene nella didattica, adesso questo progetto può essere portato fuori in qualche all'estero e per vedere un pochettino quanto questo progetto possa essere appetibile, e quindi stiamo lavorando con l'Irlanda e con la Repubblica Ceca.
1: Che è un bel passo.
0: Sì, è un bel passo perché adesso stiamo strutturando tutto, però l'obiettivo nostro fin da subito era quello e adesso in questo momento stiamo cominciando proprio a guardare all'estero in un modo diverso. Ecco, speriamo in futuro che siano gli altri all'estero a cercare noi, e non noi a cercare all'estero come spesso facciamo.
1: È vero.
0: Perché siamo sempre poco fiduciosi di quanto siamo capaci.
1: Questo è vero, si chiama sindrome dell'impostore. In questo caso stiamo parlando di salute e benessere dei nostri animali, dei nostri nuovi componenti della famiglia.
2: Le più belle interviste di Radio Bau ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica alle 18.

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record. È infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più noto. Ho rubato questa notizia dal Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa?